Happy Tuesday, May 19, guys. How are you? How are you, familia? I really hope you're doing great. More than happy to have on board another special friend of mine. Ciao, Angela, da Roma, finalmente. Hermana, que estuve esperándote, la verdad que sí. Perché già che non sto, bueno, lo dico in italiano, già che ho lasciato i social, è un po' difficile comunicare anche con vecchi amici. But it's okay, I'm really confused.